0: Zerubbabel. Zerubbabel,
1: Zerubbabel
0: the
1: generò
0: father of Abiud.
1: Abiud generò Eliakim.
0: Abiud became the
1: Eliakim
0: father of
1: generò
0: Eliakim.
1: Azor.
0: Eliakim, the
1: Azor
0: father of
1: generò
0: Azor.
1: Sadoc.
0: Azor, the father
1: Sadoc
0: of
1: generò
0: Zadok.
1: Achim.
0: Zadok became the
1: Achim
0: father of
1: generò
0: Achim.
1: Eliud.
0: Achim, the father
1: Eliud
0: of
1: generò
0: Eliad.
1: Eleazar.
0: Eliad, the father
1: Eleazar
0: of
1: generò
0: Eleazar.
1: Mattan.
0: Eleazar became the
1: Mattan
0: father of
1: generò
0: Mathan.
1: Giacobbe.
0: Mathan, the father
1: Giacobbe
0: of
1: generò
0: Jacob.
1: Giuseppe, lo
0: Jacob, the
1: sposo
0: father
1: di
0: of
1: Maria,
0: Joseph, the
1: dalla
0: husband of
1: quale è nato
0: Mary.
1: Gesù,
0: Of
1: chiamato
0: her was
1: Cristo.
0: born Jesus, who is called the
1: Così fu
0: Christ.
1: generato Gesù Cristo, sua
0: Now,
1: madre
0: this is
1: Maria,
0: how the birth of Jesus
1: essendo
0: Christ
1: promessa
0: came
1: sposa
0: about,
1: di
0: when
1: Giuseppe
0: his mother Mary
1: prima che
0: was
1: andassero a
0: betrothed to
1: vivere
0: Joseph,
1: insieme,
0: but before
1: si
0: they lived
1: trovò
0: together,
1: incinta per opera
0: she was
1: dello
0: found with
1: Spirito
0: child
1: Santo.
0: through the Holy Spirit.
1: Giuseppe, suo sposo,
0: Joseph, her
1: poiché era
0: husband,
1: uomo giusto
0: since he
1: e
0: was a
1: non
0: righteous
1: voleva
0: man,
1: usarla
0: yet unwilling
1: pubblicamente,
0: to expose her to
1: pensò
0: shame,
1: di ripudiarla in
0: decided to
1: segreto.
0: divorce her quietly.
1: Mentre però stava
0: Such was his
1: considerando queste
0: intention
1: cose,
0: when,
1: ecco, gli
0: behold,
1: apparve in
0: the
1: sogno un
0: angel of the
1: angelo del
0: Lord appeared to
1: Signore e
0: him
1: gli
0: in a
1: disse:
0: dream and said,
1: Giuseppe, figlio di Davide,
0: Joseph, son of
1: non
0: David,
1: temere di
0: do
1: prendere
0: not
1: con
0: be
1: te
0: afraid to
1: Maria,
0: take
1: tua
0: Mary, your
1: sposa.
0: wife, into your home.
1: Infatti il bambino che è generato
0: For
1: in
0: it is through
1: lei,
0: the Holy
1: viene dallo
0: Spirit that
1: Spirito
0: this
1: Santo.
0: child has been conceived
1: Ella
0: in her.
1: darà alla luce un
0: She will
1: figlio,
0: bear a
1: e tu
0: son,
1: lo
0: and you
1: chiamerai
0: are to
1: Gesù.
0: name him
1: Egli
0: Jesus,
1: infatti
0: because he
1: salverà
0: will
1: il suo
0: save his
1: popolo dai
0: people
1: suoi
0: from their
1: peccati.
0: sins.
1: Tutto questo è avvenuto
0: All this
1: perché si
0: took place to
1: compisse ciò
0: fulfill
1: che era stato
0: what the
1: detto
0: Lord
1: dal
0: had
1: Signore
0: said
1: per
0: through the
1: mezzo del
0: prophet.
1: profeta. Ecco, la Vergine concepirà e
0: Behold,
1: darà
0: the
1: alla luce
0: virgin shall
1: un
0: be with
1: figlio,
0: child and
1: a
0: bear a
1: cui sarà
0: son,
1: dato il
0: and they
1: nome
0: shall
1: di
0: name him
1: Emanuele, che
0: Emmanuel,
1: significa Dio con
0: which
1: noi.
0: means God is with us.
1: Parola del
0: The
1: Signore.
0: Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo.
1: Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for good and the good of all his holy church.
0: Ci soccorra, o Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine.
1: May the humanity of your only begotten Son come, O Lord, to our aid, and may he, who at his birth from the Blessed Virgin did not diminish but consecrated her integrity by taking from us now our wicked deeds, make our oblation acceptable to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord, our God. It is right and just. For those of you who want to follow along, this is Eucharistic prayer number 3.
0: Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella natività della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze li venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che

ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.